trastera gomena. Al piacer la poveretta lascia in botta in dormenza. La dormiva su sto brasso mi ogni tanto.

Pronto? Pronto? Emanuela? Emanuela, pronto? Emi, Manu, Emma. Emanuela, mi senti? Ascolta.